fatale Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: Seguirò, fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Vivranno Filippo e la regina.

Gentile. Pure signore gal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte